vai stai tu, ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove vai stai tu, ti sto cercando.